0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Padova. Radio Padova.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Padova.
1: Radio Padova di notte.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 9:02.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Abbiamo sfogliato la Margherita con Madame, era Mama non Mama, la sua canzone più recente per l'estate 2026 qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Ancora buon mattino, un saluto a chi si è collegato con noi da poco e chi invece sta lavorando con la nostra musica da diverse ore. Buona giornata e buona continuazione di giornata. Qualcuno è uscito presto stamattina per fare due passi perché poi sono e diventano proibitivi nel corso della giornata viste le temperature di queste ultime ore. Tra poco Venusia con l'oroscopo, rimanente con noi, le previsioni astrologiche, ma prima Emma con Giulia e Brutta Storia. Fare

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, sabato 11 luglio 2026. Ariete, a movimentare il vostro weekend ci penserà la Luna, che sarà in buon aspetto per agevolare iniziative in programma, quindi il voto è 7+. Toro, la benevolenza di Mercurio e Venere, oltre a garantire un sereno dialogo familiare, vi incoraggia a godervi le vacanze o a programmarle, dal momento che non dovrebbero esserci ostacoli, neppure per quanto riguarda gli affari. Voto 8. Gemelli, Luna, Marte e Urano nel segno sapranno esaltare il vostro entusiasmo, utile per cercare idee innovative da mettere in campo nel settore professionale. Attenti invece a come vi rapportate con persone conosciute da poco. Non siate pettegoli e voto 7. Cancro, la presenza di Mercurio nel segno e il buon aspetto di Venere vi invitano ad essere presenti, soprattutto in famiglia, con tutta la cura di cui siete capaci. E voto 7+. Leone, sostenuti da Marte, Luna e Urano, avrete la possibilità di agire senza interferenze, sia che siate al lavoro, sia che abbiate già inaugurato il periodo vacanziero. Quindi voto 8. Vergine, una certa scarsità di energia sarà da imputare anche oggi alla dissonanza di Marte, pertanto vedete di non sprecare forze in progetti di poco conto e dedicatevi piuttosto al vostro e al benessere di coloro che amate. Voto 8-. Bilancia, accompagnati dalla benevolenza della Luna dovreste vivere una giornata spensierata, magari lontano dal solito ambiente, così da dimenticare le difficoltà patite al lavoro. E voto 7+. Scorpione, il supporto di Venere, Mercurio e Sole vi sarà d'aiuto nel caso siate impegnati con decisioni che riguardano sia gli affari sia i rapporti affettivi. Sabato per riflettere e voto 7+. Sagittario, l'ottimismo che vi contraddistingue potrebbe essere minato da alcuni astri ostili, tuttavia siete tra i beniamini di Giove, pertanto la fortuna vi assiste. Voto 8-. Capricorno, bene l'amore, rimane qualche difficoltà lavorativa per Mercurio in opposizione da affrontare, però senza patente d'animo. Cercate di rilassarvi con il voto 7. Acquario, la Luna positiva vi dona interessanti intuizioni da utilizzare per migliorare la resa in ambito lavorativo e nel contempo vi rende disponibili nelle vicende sentimentali. Quindi il voto è 8. Pesci, la determinazione, specie per gli affari di cuore in questi giorni, è latente, vista la dissonanza di Marte e Venere, ma potrebbe essere un bene cercare di mostrare un po' di umiltà. Provateci con il voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: d'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova code per un incidente tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia. Traffico regolare sugli altri percorsi ma intenso sul tratto Venezia-Trieste della A4 in entrata allo svincolo di Latisana. Vi anticipiamo che a partire dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso per lavori lo svincolo di Mira Oriago in uscita per le provenienze da Trieste, uscita alternativa Mirano-Dolo. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Rove con Femmina qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Poco fa le notizie per voi al volante con Viaggiando, la centrale operativa, e l'occasione è buona per augurarvi buon viaggio con la nostra musica e un saluto a chi sta attraversando il Veneto da est a ovest sulle nostre strade, sulle nostre autostrade, anche sulla costiera, che vi accompagna alle località balneari prese letteralmente d'assalto come ogni fine settimana. Vi accompagniamo, dicevamo, con la nostra musica, lo facciamo ora con Fulminacci e la sua nuova Maledetto Me qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Ciao Sara.
7: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
9: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Negramaro con Via le mani dagli occhi e poco prima 883 con Io ci sarò e Gli Stadio con Grande figlio di puttana, canzone del 1981. In poche parole, le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Qui a Radio Padova nel mattino con Max Dupré fino alle 11 e adesso anche con Clara e San Giovanni e la loro Le

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova News.
1: Addio a Peppino Di Capri, uno dei simboli della cultura italiana, autore, interprete di canzoni memorabili come Champagne, Roberta, Luna Caprese, aveva 86 anni. Domani funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime, il bilancio è salito a oltre

0: set a Wimbledon scocca l'ora della finale femminile. Inedito derby ceco Muchova-Noskova. Ed è tutto, a più tardi.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Sono le 10 e 3 minuti.
3: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Superate le 10, la nostra musica vi accompagna in questa mattinata di sabato. Ancora ben trovati da parte di Max Dupré. Abbiamo inaugurato questa nostra ultima ora insieme con Ultimo e la sua romantica. Ultimo che insomma è entrato nelle cronache negli ultimi giorni per questo super concerto nella capitale di 250.000 persone. Un fatto veramente straordinario che ha sollevato anche qualche dubbio da parte degli addetti ai lavori sulla opportunità o meno di fare un concerto di questa portata e con questi numeri. Va bene, tornando a noi, a proposito di numeri, sono tre le canzoni in fila che ascolteremo insieme tra poco. Sentiremo infatti Gaia, Raff, ma per cominciare i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Tre canzoni in fila.

Gaia con Bossa Nostra, una delle tre canzoni in fila che avete ascoltato qui a Radio Padova Ritmo Italiano in questa mattinata di sabato con Max Dupré fino alle 11, oggi che è proprio l'11 del mese di luglio e ci vede insieme con la nostra musica e i nostri grandi successi estivi 2026. Il prossimo lo è pure ed è la canzone che ha e vede impegnato Irama per la stagione estiva con Cabana qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
3: La disco italiana. La disco italiana by Radio Padova.
4: Maledetta primavera.
3: Le hit italiane che hanno fatto la storia tornano a incendiare le piazze nelle notti d'estate.
5: Lui è un esibizionista.
3: La disco italiana.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Risolto un incidente sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per il solo traffico sostenuto tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Il traffico è intenso anche sul tratto Venezia-Trieste, con code in entrata allo svincolo di Latisana e code alla barriera di Trieste-Liserti in direzione Trieste. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, sulla A23 Udine-Tarvisio, di Autostrade per l'Italia, code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili gratuitamente scaricando l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Thermal Meta, calma metafisica. Magari non è esattamente così a quest'ora del mattino e c'è un po' di movimento, un po' di traffico dalle vostre parti, qualcuno di voi in coda per raggiungere le località balneari, non solo quelle, penso però anche alla montagna che è letteralmente presa d'assalto da chi non resiste al caldo cittadino e ha necessità di raggiungere le montagne, dove qualche temporale rinfresca ogni tanto l'ambiente. Bene, dicevo, ci stiamo avviando verso la fine di questa nostra puntata, tanta musica però ancora da ascoltare insieme. La prossima, per esempio, è di Neck, che si intitola Differente, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Sposta.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
2: Buongiorno amici.
3: Buongiorno amici.
2: Radio Padova.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. 90 di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia!
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: La disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Una bella sequenza di musiche mixate poco fa, la disco italiana di Gianluca Pacini, e poi a seguire Achille Lauro con Comuni Immortali, canzone che ci porta dritta ai saluti e quindi all'appuntamento per domani nel pomeriggio, quando ci ritroveremo a partire dalle 15 fino alle 19. Da parte di Max Dupré, buon fine settimana, naturalmente buon ascolto di Radio Padova anche con Laura Pausini, Il primo passo sulla luna, e a seguire Maurizio Modica che vi terrà compagnia nella prossima fascia.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: sono le 11 in punto.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Pazzi, stupidi, ragazzi, la nuova canzone di Raff nel fine settimana di Radio Padova, Ritmo Italiano. C'è anche Giuliano Palma, Testarda io.

Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. Radio Padova Country.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si procede in colonnati alla barriera di Trieste-Lisert in ambo le direzioni e si verificano code in uscita allo svincolo di Re di Puglia. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio per traffico intenso si procede in colonnati tra il bivio per la 4 e Udine Sud in direzione Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Piero Pelù con Angun per l'occasione, ricorderete Amore Immaginato su Radio Padova, Ritmo Italiano. Per un attimo, bar dello sport che riguarda sì il calcio, perché siamo ai quarti di finale stasera alle 23 si gioca Norvegia-Inghilterra e poi non dimentichiamoci, questo è il fine settimana che ci regalerà la finale di Wimbledon, ma questo nella giornata di domani. Oggi certamente c'è la finale femminile. La musica nei prossimi minuti, quella di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Questa è

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tuo a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. Novità di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia!
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta.

Ci vuole una laurea Coez su Radio Padova, Ritmo Italiano, e per noi è tempo di saluti. Arriviamo alla conclusione di questo nostro appuntamento di oggi in pieno fine settimana. Un appuntamento il nostro che si rinnova domani mattina a partire dalle 7 per Buongiorno Amici nella versione della domenica. A voi l'augurio di trascorrere una bella serata e un buon pomeriggio per quel che ne rimane. Sentiamo anche Samurai J con Flamenco Paranoia. A domani.

0: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
3: La Disco Italiana. La Disco Italiana by Radio.

Pinguini tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, benvenuti su Radio Padova, sono Franco Ghirardello, staremo insieme fino alle ore 19 e il weekend continua con la nostra grande musica, la prossima ci porta il buon vento, quello di Jovanotti con Alfa su Radio Padova.

Chi si trova al mare in questo momento, già con i piedi sulla sabbia, con l'infradito, vi state riposando, vi state rilassando, un saluto lo facciamo anche ai nostri amici che ci ascoltano dall'altopiano dei Sette Comuni. Buona estate, bello, voi magari godete anche un po' di aria un po' più fresca, state sicuramente molto meglio di noi qui nella pianura padana con un caldo davvero molto molto intenso. Continua la nostra musica, sentiamo Achille Lauro, Comuni.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati dalla nostra redazione, un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Parliamo ancora una volta della 4 Venezia-Trieste per segnalare che a causa di un guasto tecnico è chiuso al traffico lo svincolo di San Stino di Livenza in uscita in entrambe le direzioni di marcia. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre. Questa notte fra le 21.30 e le 5.30 resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Milano per lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Mirano Dolo. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto dunque per il momento, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Rosa Chemical con Mamma Mi, questa è Radio Padova, buona serata con la nostra musica, bellissima la prossima collaborazione, ci ascoltiamo Canto d'Amore, ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni. Senti, senti.

Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: 1878 sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Siamo pronti a salutarci dopo le nostre bellissime, cioè le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Umberto Tozzi, 883, e Vasco Rossi con Basta Poco. Ci salutiamo, l'appuntamento con me è per domani, vi aspetto alle 11 del mattino. Sono Franco Ghirardello, buona continuazione con la musica di Radio Padova, Ritmo Italiano, ora Ermal Meta, Calma Metafisica.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: sono le 19 in punto.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi che siete all'ascolto, ben ritrovati dalla nostra redazione. Lungo la rete stradale di nostra competenza al momento possiamo segnalare circolazione scorrevole. Ancora una volta ricordiamo agli ascoltatori che sulla 57 tangenziale di Mestre a partire dalle 21.30 di questa sera, sabato 11 luglio fino alle 5.30 di domani mattina, domenica 12, resterà chiuso al traffico lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Milano, questo per consentire attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il traffico, ricordiamo, verrà deviato verso la stazione di Mirano Dolo. In chiusura ricordiamo come di consueto che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, è giunto al termine anche questo appuntamento, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio!

0: ritmo della tua estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: La Disco Italiana. La Disco Italiana by Radio

0: sono le 21 in punto.
1: Radio Padova. Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati agli ascoltatori. Al momento, lungo la rete stradale di nostra competenza, il traffico risulta scorrevole. In questo appuntamento ricordiamo la presenza di lavori sul tratto di A4 di competenza CAV, sia verso Milano tra il bivio con la 57 tangenziale di Mestre e il bivio con la 13 Bologna-Padova, che in direzione Venezia fra Padova Est e il bivio con la 57 tangenziale di Mestre. Ci spostiamo proprio sulla tangenziale di Mestre per anticipare che dalle 22 di domenica 12 luglio fino alle 5.30 di lunedì 13 resteranno chiusi gli svincoli di entrata dello svincolo di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Come entrate consigliate sono presenti Mira Auriago sulla 57 e Spinea sulla 4. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio

0: che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Padova. Radio Padova, la disco italiana. Alza il volume, balla e canta con noi la musica italiana più bella e divertente di sempre.

Quasi con milioni di like, che vuol dire mi piace. Cominciai a credere davvero che tutto questo fosse amore sincero. Mi comprai una macchina e poi un aeroplano e poi un'astronave. Poi a mano mi chiedevano le mie opinioni.

0: Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati agli ascoltatori, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 11 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 12 luglio. Sulla 4 Brescia-Padova, per il traffico intenso, segnaliamo code in uscita allo svincolo di Desenzano in entrambe le direzioni di marcia. Inoltre segnaliamo che sulla 57 tangenziale di Mestre, fino alle 5.30 di domenica 12 luglio, resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Milano, questo per lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. Il traffico viene deviato verso lo svincolo di Mirano Dolo. Inoltre ricordiamo che dalle 22 di domenica 12 luglio alle 5.30 di lunedì 13 resterà chiuso lo svincolo di Mirano Dolo in entrata in entrambe le direzioni di marcia, anche in questo caso per lavori alle barriere di sicurezza. Come entrata consigliata c'è Mira Oriago sulla 57 e Spinea sulla 4. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Su Radio Padova, la disco italiana.
4: Da questo momento
3: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.
5: Se tu

0: Tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno amici.
1: Radio Padova.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: La disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

che pure un alieno la impara. E mi piace, mi piace, mi piace che non mi sento più giù.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Brava Giulia, è brava Giulia.
2: E le canzoni che amerai.

0: Sono le 23 e 5 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Entriamo io, me ed altri cuori.
1: Ogni domenica su Radio Padova, dalle 12 alle 13, le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Stai ascoltando
8: Radio Padova.
7: Radio Padova.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: ali si fanno pesante, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Radio Padova, ritmo italiano di notte.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei